0: Sam's Club presentó el único caminito a la escuela, el de Toño Esquinca y la muchedumbre, solo por Alfa
1: Radio
0: 91.3, donde todo nace.
2: Ciao a tutti, questa è Alison Rain e state ascoltando Tonio e Skinka su Alfa 91.3, la migliore stazione radio in Messico.